If you don't do-

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, Andrea al dialogo nel buio, perché andateci tutti quanti, Andrea è proprio con noi oggi in via del Vivaio 7. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E allora Andrea non è da solo, ma c'ha degli amici che insieme a lui hanno viaggiato. Vuoi dirci i nomi dei tuoi amici?
4: Ciao a tutti, sono Chiara.
0: Sì.
5: Ciao, sono Aurora.
0: Sì.
6: Alessio.
0: Sì.
4: E Angela.
0: E Angela, perfetto. Allora, la prima domanda che facciamo ad Andrea, che è valida poi per tutti: qual è stato il momento più affascinante del dialogo nel buio?
3: Penso anche perché è quello più difficile, forse entrare nel traffico, uscire di casa, andare nel traffico,
0: sì,
3: sentire tutti i rumori, cercare di capire da che parte provengono, cosa possono essere, che tipo di problematiche possono creare.
0: Bene, sentiamo un'altra voce che ci dice sempre il nome ogni volta perché i radioascoltatori lo devono sentire. Andrea.
4: Okay.
0: Sì, vai.
4: Sono Chiara.
0: Chiara.
4: E, il primo impatto devo dire che è stato particolare, quindi
0: il passaggio dalla luce al buio?
4: Sì, sì, sì, particolare. Subito dopo, sì, è un iniziale momento di assestamento, e sì, è stato bello quando ci ha detto inizia a guardare, no?
0: Sì,
4: a
0: sì,
4: toccare.
0: Allora, hai detto una parola giusta, perché noi guardiamo con le mani. Cioè, io se ti saluto, noi non ti dico ci sentiamo domani, anche se non ti vedo, ci vediamo domani.
4: È giusto,
0: bello. Perfetto.
4: E quindi è stato bello, per esempio, toccate intorno, abbiamo visto, abbiamo capito che c'erano delle piante, quindi capire che quindi c'erano anche dei tronchi, cose del genere, è stato particolare perché è anche assolutamente inaspettato.
0: Che
4: per esempio,
0: piante hai riconosciuto tu?
4: E abbiamo una siepe, ho detto il nome, adesso l'ho già scordato, forse Tuia?
6: Sì.
4: Tuia, del genere, lo ricordo, è un tronco di un albero che era un, c'era il bambù, c'era il canneto.
0: Sì,
4: particolare.
0: Poi c'era l'alloro, c'era...
4: L'alloro, sì, più avanti abbiamo beccato, sì, vero?
0: Sì. Il rosmarino non era rosmarino, dice
4: Andrea. Non siamo troppo pratici, non siamo stati bravissimi.
0: Dobbiamo fare i corsi di botanica qui.
4: No, esatto.
0: Bene, sentiamo un'altra voce.
4: Passo il microfono.
0: A chi?
7: Sono Aurora. Allora, a me è piaciuto molto riconoscere le cose senza appunto avere la vista, quindi usando tutti gli altri sensi. Riconoscere anche i suoni,
0: sì,
7: di dove mi trovavo. E sono rimasta stupita di come pian piano, inizialmente ero un po' titubante,
0: così,
7: nel
0: dopo, insomma, è andato tutto bene
7: nel fare dei passi, e poi ho acquistato sicurezza man mano e mi muovevo più
0: egregiamente,
7: velocemente.
0: Egregiamente.
7: Esatto.
0: Diamo il microfono adesso a
8: Alessio.
0: Alessio,
8: io mi sono reso conto di quanto,
0: sì,
8: la vista offuschi, diciamo, tutti gli altri sensi.
0: Sì.
8: Quindi, per esempio, quando ho bevuto la Coca-Cola, mi
0: molto
8: sono reso conto
0: che non sapeva di Coca-Cola.
8: No, sapeva molto di più di Coca-Cola del normale.
0: Ecco,
8: quello, il fatto, perché mi sono concentrato molto più del gusto, senza avere gli occhi che mi oscurassero gli altri sensi.
0: Ma sai che questa osservazione me la fanno in tanti, quindi sarà vero.
8: È un'osservazione banale.
0: Io purtroppo non la posso provare, perché comunque per me è sempre uguale.
8: Questo
0: bene.
8: Bene.
0: Sentiamo qualcun altro ancora? Chi è rimasto? La signora
9: Angela? Io sono Angela.
0: Sì.
9: E niente, io sono entrata abbastanza spaventata all'inizio,
0: sì,
9: perché francamente non sono abituata al buio.
0: Sì.
9: E anche a casa accendo tutte le luci possibili e immaginabili. Per
0: quindi anche di notte
9: cose.
0: Dormi con l'umicino.
9: Diciamo che io mi sono concentrata, i rumori li ho sentiti poco, forse
0: sì,
9: perché mi sono concentrata molto.

0: invece dicevano che c'era appunto la gente che è nel mercato. Io queste cose qua non le ho notate, non ci ho fatto caso. Chiaramente forse magari tornandoci magari tra qualche tempo magari potrò vivere in maniera diversa.
1: Approfondirai delle cose.
0: Sì,
1: che
0: bravissimo.
1: Non hai visto prima.
0: Forse ci vuole un'altra occasione.
1: Noi siamo qui quasi tutto l'anno, a parte agosto, mi pare. Fino al 2 agosto siamo sicuri.
0: Ok.
1: Bene, allora dunque, mi pare che abbiamo terminato quasi tutti. O c'è qualcuno ancora che non ha detto.
0: No, a posto.
1: E allora, però, non so, avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva? L'avete fatta alla guida vostra? Chi si chiama?
2: Barbara.
1: Allora, avete qualcosa di aggiuntivo da chiedere? Oppure
0: io francamente quando mi ha detto che che appunto aveva questa disabilità, ma non avevo percepito proprio fino alla fine. Pensavo proprio una persona come una di noi.
1: Ma secondo voi non vedenti che sport fanno?
0: Io quasi l'ammiravo, cioè nel senso.
1: Certo. Che sport fanno i non vedenti? Ad esempio, secondo voi fanno il calcio i non vedenti? Sì, solo che hanno un elmetto di protezione, perché se due non vedenti si scontrano si fanno male e sono botte da orbi praticamente.
0: Ma la palla è rumorosa, giusto?
1: Sì, c'è un sonaglino.
0: Un sonaglino, vero?
1: Sì.
0: Ah, ecco.
1: Secondo voi fanno tennis? Fanno tennis
0: anche sì.
1: Questa è la palla da tennis.
0: Sentono.
1: E il campo è 12 metri anziché 20, largo 6. Oh. E la palla bisogna prenderla entro il terzo rimbalzo e si gioca con la racchetta di beach volley.
0: Ma nelle Paralimpiadi mi sembra che ci sono tutti questi sport, giusto?
1: Non tutti. Ce ne sono alcuni, per non venire, ci sono vari, però non tutti. Comunque la maggior parte degli sport ci sono. Il basket c'è in carrozzelle, ma per non vedenti non c'è il basket. Il tennis sì, c'è lo showdown, che è uno sport diverso per i non vedenti, fatto solo per i non vedenti. Poi vabbè, c'è anche il gioco degli scacchi
3: con la scacchiera magnetica, magari.
1: Anche magnetica, in questo caso io ci ho messo le lettere perché me ne scordo sempre. E comunque sono iscritto all'Accademia di Milano, sapete, in via di Amicis 17, anche loro ci rilasciano spesso delle interviste, soprattutto c'è una bambina di 9 anni che mi batte sempre quindi ahimè anche a lei devo intervistare. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Noi contiamo da 3, 2, 1 e poi diciamo viva del buio e ringraziamo la guida che gentilmente vi ha accompagnato. Allora,
3: grazie.
1: 3, 2, 1.
3: Viva dialogo nel buio.
1: E grazie a
0: Barbara.
4: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Ancora una volta dal dialogo nel buio abbiamo una professoressa che mi piace molto perché insegna italiano, storia e geografia. Quindi le mie materie preferite una volta erano la storia, poi voi sapete che la mattina quando intervistiamo i cantanti a tutti quanti facciamo le domande delle forche caudine, facciamo delle domande di storia, soprattutto tante volte chiediamo come si chiama, se Romolo si chiama Remolo eccetera, oppure se Re Arsilvia ha allattato Romolo eccetera. Però oggi la nostra professoressa ci presenta la sua classe. Intanto professoressa Ilaria, la classe di dove?
5: Di Ospitaletto.
1: Più vicino al microfono però.
5: Di Ospitaletto,
1: provincia di Brescia.
5: Brescia, sì.
1: Ecco qua, allora ci presenti i ragazzi uno.
5: Allora, ciao a tutti, sono Ilaria, sono l'insegnante dei ragazzi di terza B e qui con me ci sono Matteo, Andrea, Selenia, Alessia, Esmeralda e Giorgio.
1: Allora, facciamo anche la domanda, la faccia lei visto che è la professoressa.
5: Una domanda?
1: Sì.
5: Allora, l'emozione prevalente dopo questa esperienza che sentite adesso, in questo momento?
1: Bene, il vostro nome ogni volta.
6: Il mio nome? Alessia.
1: Sì.
6: Secondo me questa esperienza è stata molto bella ed emozionante e mi è piaciuta tanto.
1: Avanti un altro.
7: Allora, io sono Esmeralda e provo... come posso dire? Quando si mette...
1: Ti sei emozionata?
7: Empatia, sì, provo molta empatia.
1: Sì.
7: E mi è piaciuto molto.
1: Bene.
7: Io sono Selinia, sì. E a me mi ha suscitato molto stupore, soprattutto nel vedere come vivono le persone che non vedo, cioè proprio mi ha fatto impressione.
1: Avanti ancora.
8: Io sono Matteo e a me questa esperienza ha molto scioccato, perché magari io

0: riuscire alla fine.
1: Bene, ancora?
2: Io sono Giorgio, questa esperienza mi è molto piaciuta e mi ha anche emozionato.
1: Ti ha emozionato, perfetto.
3: Andrea, questa esperienza mi è piaciuta molto e la farei sicuramente un'altra volta.
1: Bene, mi pare che abbiamo terminato? Sì. È rimasto qualcuno? Allora, vi ricordo che però oltre esistono altre esperienze sempre al buio, c'è il teatro, c'è anche il piano bar al buio il sabato sera, dove anch'io ogni tanto mi esibisco tanto per fare quattro note, e se volete potete farmi delle domande sulla disabilità, visto che l'avete fatta già alla guida, però se avete ancora qualche curiosità di tutti i generi non vi preoccupate, anche se vi può sembrare inverosimile, io vi rispondo a qualsiasi vostra domanda.
4: Allora, una domanda.
1: Il nome?
4: Alessia.
1: Alessia, dimmi.
4: Come fa a muoversi a Milano?
1: A Milano è diciamo che Milano è una delle città più mobili d'Italia, perché c'ha molte metro ed è abbastanza predisposta, però diciamo che ci muoviamo nei posti che conosciamo. Per esempio, io da qui arrivare a casa riesco, perché ormai lo faccio spesso, ogni settimana, ogni 10 giorni, però nei punti dove è difficile ci affidiamo agli altri, quindi ci facciamo accompagnare da altre persone.
4: Ok.
1: Qualche altra domanda?
3: Per lei c'è...
1: Nome?
3: Matteo.
1: Matteo, dimmi. Matteo.
3: Per lei c'è una città migliore rispetto a Milano per le persone che non vedenti?
1: Ma io dico che Milano è una delle migliori, poi c'è anche Bologna, però devo dire che in questi ultimi anni i milanesi si sono un po' lasciati andare verso noi disabili, ci danno una mano più gli stranieri che i nostri cittadini di Milano.
3: Grazie.
1: Ancora domande? La professoressa?
5: Professoressa? No, volevo capire come si sente quando va in giro per strada, come viene accolto dalle persone, sono state disponibili, allora, a volte se ha bisogno di una mano.
1: Allora, io...
5: Grazie.
1: Dunque, io mi sento intanto sicuro di essere osservato, perché il disabile viene sempre osservato, anzi oggi non ho un giubbotto particolare, ma in genere ho un giubbotto dove è proprio scritto se vuoi chiedimi perché non vedo, perché in genere so che la curiosità di chi ci vede è quella di sapere perché non ci vediamo. E per esempio, se io viaggio con qualche amico mio, non viene chiesto a me ma viene chiesto al mio amico, e questo ci dà molto fastidio, visto che ci sono con cui io non vedo perché ho avuto un glaucoma congenita a 6 mesi, poi deterioratosi a 10 anni con la perdita totale della vista, e con la situazione che io vedo quello che penso, cioè mentre voi potreste pensare che io vedo buio, vedo nero adesso che siete davanti a me, io invece per esempio vedo la professoressa Ilaria che è vestita di rosa, però magari la signora mi dirà guarda che non è rosa, sono viola, e a quel punto cambio l'immagine. Ancora, se avete una domanda abbiamo ancora il tempo.
4: No, non abbiamo più domande.
1: Non avete domande? Allora a questo punto ci salutiamo contando da 3 a 1, 3, 2, 1, insieme diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
6: viva dialogo nel buio.
1: E vi ringrazio, alle prossime.
6: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ormai sappiamo che vi piace questa trasmissione perché abbiamo le esperienze di tanti ragazzi che ci parlano del dialogo nel buio. E abbiamo qui Alice. Alice, buongiorno, come va?
2: Bene, bene.
1: Bene, chi hai portato oggi con te al dialogo nel buio? Con chi hai viaggiato nel dialogo nel buio? Dacci i loro nomi.
2: Allora, oppure... Lucrezia.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao, Lucrezia.
2: Giulia.
3: Sofia.
4: Laura.
5: Stefano.
1: Natalie. E basta, Natalie. Allora, dunque, Alice, partiamo con te. Il momento più bello del dialogo nel buio qual è stato? È il momento un po' più critico.
2: La città mi è piaciuta molto.
1: Sì.
2: E forse quello in cui ho sentito un pochino più difficoltà è stato all'inizio, nel parco.
1: Quindi dove c'erano anche i sassolini a terra.
2: Sì.
1: Ecco. Secondo te gli uccelli erano veri?
2: No.
1: Non erano veri, vabbè. Però le piante sì.
2: Sì, sì, no, le piante sì.
1: Hai sentito anche il profumo del caffè per caso nei barattoli? No, non ti è stato fatto sentire. Bene, allora.
2: Ah, sì.
1: Sì, hai sentito.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Perfetto, passiamo il microfono a
3: Lucrezia.
1: Lucrezia, invece per te com'è andata la passeggiata? Qual è stato un ambiente dove ti sei trovata a guardare le cose? Per esempio nella casettina hai visto i monumenti, hai visto l'Italia, hai visto delle cose da toccare?
2: Sì.
1: Hai trovato anche una chitarra per caso?
2: No, la chitarra no.
1: No, la chitarra, mi sa che non c'è più. Ah, no, tolto sta chitarra. È da tempo che faccio sta domanda, ma nessuno tolto sta chitarra. Però una tastiera del computer sì, forse.
2: No,
1: nemmeno una così. No, quella c'era l'altro giorno. Vabbè, devo andare a farmi un giro anch'io, mi sa. Bene, e invece al bar ti sei divertita?
2: Sì,
1: provato?
2: Sì, al bar mi sono divertita.
1: Che hai bevuto di bello?
2: La Coca-Cola.
1: Allora, passiamo il microfono a
4: Laura,
1: per te invece com'è andato questo viaggio? Il momento
4: bene,
1: bello?
4: È stato informativo.
1: Un po' di apprensione, un po' di angoscia, no? Niente.
4: Sì, un po'.
1: Un po'. Quando sei passata magari dalla luce al buio oppure quando...
4: Sì, anche quello. Ecco. Però quando ero sul ponte ho avuto difficoltà.
1: E invece quando sei uscita, che poi hai visto me giustamente, quando dici, ah, finalmente siamo tornati a rivedere le stelle... È stato bello oppure sono ma quasi quasi rimango un'altra mezz'oretta?
4: No, è stato bello.
1: È stato bello, perfetto. Andiamo con la voce di
3: Sofia.
1: Sofia, per te com'è andata la...
3: Tutto bene.
1: Allora, il momento più critico?
3: È la città.
1: La città, perché noi non vedenti, come te in quel caso, siamo continuamente bersagliati da rumori, macchine, motorini ed altro. Secondo te, Sofia, il muro per i non vedenti è importante?
3: Sì, sì, per capire la direzione in cui... cioè, sì.
1: Diciamo che è un modo di orientamento naturale, però purtroppo sai che molti vandali, molte persone incivili sui muri che fanno lasciano i monopattini, le motociclette, le biciclette, che poi oltretutto tante volte ci sbattono proprio vicino allo sterno. Bene, e invece il momento ricreativo è stato bello quello del bar?
3: Sì, sì, molto.
1: Che hai bevuto?
3: Acqua.
1: Ah, no, acqua, liscia come l'acqua.
3: Sì.
1: Passiamo il microfono a...
2: Giulia,
1: dici tu invece com'è andata la...
2: No, molto bello, però forse il momento
1: più critico
2: è stato la città.
1: Anche
2: perché c'erano tanti rumori, non riuscivo bene a distinguere le cose.
1: È il momento più simpatico il bar anche per te? Dove ti sei riposato?
2: Forse quando dovevamo riconoscere i quadri.
1: Ah, i quadri, bello, sì. Hai riconosciuto che c'era anche il Duomo?
2: No, non l'ho riconosciuto io, però una mia compagna, Lucrezia.
1: Ah, ce l'ha fatta. Perfetto, è rimasto qualcuno ancora?
2: Sì.
1: Sentiamo allora chi è rimasto. Microfono a?
5: Stefano.
1: Stefano, allora per te com'è andato il...
5: Bene.
1: Bene. Tu ti sei trovato così improvvisamente un po' sorpreso dall'andare dalla luce al buio oppure insomma dicevo, no, tanto non mi succede niente?
5: Mi piace camminare al buio.
1: Ah, quindi tu a casa non c'hai la lucetta della notte?
5: Sì, ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai, però non ci sono più, piace camminare al buio. E poi invece nell'arco delle varie stanze dove ti sei trovato?
5: Il ponte.
1: Ah, il ponte quello tibetano che si muove un
5: sì.
1: po' ti ha dato una sensazione piacevole o un po' di... Un
5: no,
1: po'
5: mi
1: di
5: è piaciuto, tipo? Mi è piaciuto.
1: Mi è piaciuto, perfetto. E invece nella città?
5: La città era molto confusionaria.
1: Confusionaria. Bene, al bar?
5: Ho ordinato l'acqua.
1: Anche tu acqua, insomma, Stefano, vabbè, abbiamo finito, mi pare, non c'è più nessuno, mi pare. È rimasto qualcuno ancora che non ha. Allora, vediamo se vengono. Chi è che è rimasto, che non ci ha dato l'esperienza del dialogo nel buio in questa mattinata?
6: Natalie,
1: ecco, Natalie. Dici pure, Natalie, com'è andata per te l'esperienza?
6: È stata un'esperienza emozionante, ma allo stesso tempo strana.
1: Strana perché non te la immaginavi così, forse?
6: No, strana perché è stata la prima volta a fare appunto un percorso al buio.
1: E allora devi tornare ancora qualche altra volta, magari con le tue amiche e i tuoi amici, anche di sera, perché abbiamo le cene al buio, abbiamo anche l'aperitivo al buio con la musica, quando potete anche cantare e divertirvi anche con le canzoni. Quindi tornerai magari, sicuramente, no?
6: Sicuramente.
1: Poi tra i pianisti del, ci sono anch'io tra i pianisti ogni tanto. Non ti dico le date adesso perché non so quando verrà, però ci sono anch'io ogni tanto che strimpello anch'io al buio. Bene, sì. Beh, è rimasto ancora? È rimasto? Ah, abbiamo finito. Allora ragazzi, a parte ciò che abbiamo detto, avete fatto delle domande alla vostra guida e avete ancora qualche domanda da fare a me sulle cose che fanno i non vedenti, le cose che non fanno, le cose che danno fastidio ai non vedenti?
2: No.
1: Per esempio, sapete che a noi non vedenti dà fastidio se siamo con un'altra persona, se all'altra persona chiedono perché non ci vede?
2: Ah, no, non lo sapevamo.
1: E questo sì, perché giustamente pensiamo in quel momento, ma insomma, oltre ad essere non vedente non sono una persona che diversa, quindi praticamente se anzi tante volte quando sono con una persona e lo chiedono all'altro, dice, ma chiedilo a lui perché io non lo so neanche io tanto bene, quindi preferiamo il contatto diretto, anzi a noi ci piace essere interrogati sulle nostre problematiche, proprio perché chiunque di noi, chiunque di voi potrebbe averle, soprattutto dopo i 50 anni che si inizia ad avere il diabete e altre cose che iniziano a dare problemi alla vista. L'occhio è una cosa importante e bisogna curarlo molto bene. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi e naturalmente tornate a trovarci e contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al dialogo nel buio con quattro amici, non al bar, sono stati anche al bar, ma che ci racconteranno l'esperienza del dialogo nel buio in via del Vivaio 7. Iniziamo con i loro nomi, presentiamoci intanto. Il primo che viene?
2: Sono Dennis.
1: Dennis, poi?
3: Sono Giulia.
1: Giulia.

0: critici o i momenti più belli?
1: È stata comunque una esperienza molto interessante. La parte più critica sicuramente è stata all'inizio, quando si è passati da comunque avere la possibilità di vedere la luce a essere completamente al buio e aver perso immediatamente questo senso.
0: Sì.
1: Però poi verso la fine, man mano, notavo che
0: ci si abituava.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, quindi tutto funzionava così alla normalità praticamente. E passiamo il microfono adesso a chi viene?
2: Valerio,
0: allora Valerio, dici. Valerio,
2: anche a me è piaciuta molto l'esperienza, è stata proprio bella, illuminante, mi viene da dire, perché appunto c'è stata la possibilità comunque di sperimentare altri sensi.
0: Sì.
2: E quindi appunto anche di capire che la vista, anche se noi la consideriamo super importante sempre, alla fine invece può essere messa un attimo da parte, quindi si può dare spazio ad altri sensi,
0: diciamo,
2: ecco.
0: Per forza, sì,
2: esatto, sì in questo contesto sì, e quindi è stato bello proprio una possibilità di scoprirsi e anche in una situazione diversa, ecco.
0: Bene, sentiamo adesso invece
3: Giulia,
0: dici Giulia.
3: Allora, inizialmente la paura del buio, di non vedere, quindi di non sapere cosa intorno, le cose,
0: sì,
3: di andare a sbattere.
0: Poi dopo.

0: e quindi poi
1: è andato tutto
0: sono
1: bene.
0: Andata meglio e ho capito molte
1: quindi
0: cose.
1: Anche tu questa volta come me ti sei fidata ciecamente.
0: Esatto.
1: Perfetto. E al bar cosa hai bevuto?
0: Io ho bevuto l'acqua.
1: L'acqua, no, sull'acqua no. Alcuni che bevono la Coca-Cola mi dicono che quando la bevono al buio ha un sapore diverso, quindi non lo so perché. Va bene, ragazzi, avete ancora delle domande da fare sulle disabilità visive, curiosità sui non vedenti, su me, qualche domanda anche personale, io non ho problemi perché comunque come giornalista non ho, scrivo, quindi addirittura sul mio giubbotto c'è scritto perché non vedo, chiedetemelo oppure andate sul mio sito, quindi figuratevi insomma se non posso parlare di me. Avete qualche domanda?
2: Anche su due piedi, nulla no. Di che?
1: Su quattro piedi nemmeno. Bene, allora vi do io l'incipit. I non vedenti, secondo voi che sport praticano?
2: Secondo me possono.
1: Possono sì. Giocare. Possono giocare a carte.
2: Sì, si sono modificate, diciamo, con. Però.
3: Tutti quelli in cui non è necessario solo la vista, penso.
1: Sì, allora, il gioco delle carte.
3: Tipo il tiro a piattello.
1: Il tiro a piattello pure si può fare.
3: Modifica.
1: Sì, le modifiche sì, ci devono essere per forza con dei punti sonori. Il gioco delle carte c'è, se il tempo vuole ve le faccio vedere dopo magari. C'è il gioco degli scacchi che è a portata di mano.
2: Sì, forse gli scacchi è quello più.
1: La scacchiera. Non trovo la regina in giro, però vedete come la differenza. Io che sono un super asino con le lettere e le coordinate, perché si dice A1, B1,
2: certo.
1: Io ce l'ho scritto in braille. Così non mi. E nonostante questo sbaglio sempre. Le caselle alte sono quelle nere, quelle basse sono quelle bianche. E se vedete qui ci sono dei forellini,
2: sì.
1: Perché il pezzo viene con un peduncolo per non, quando c'è il tatto non cade. I neri sono normali, i neri sono con un chiodino sulla testa, mentre i bianchi sono normali, quindi per riconoscere il bianco dal nero. Poi le regole sono tutte quante uguali. Io sono iscritto all'Accademia di Scacchi di Milano, ogni tanto vado a perdere lì, l'altro otto ho perso una ragazzina di 9 anni, figuriamoci. E sì, perché sono ragazzi che nascono, giocano tantissimo, quindi,
2: certo.
1: Anzi, poi l'ho pure intervistato, gli ho detto come hai fatto a battermi? Sì, io sono brava, io ci credo. Quindi abbiamo anche il tennis, per esempio, con una palla da tennis. Il campo è 12 metri, largo 6, e la rete al centro naturalmente, solo che noi possiamo giocare con una racchetta da quella che si gioca con al mare, quella
2: tipo da paddle, diciamo.
1: Sì, quelle racchettine, mo mi sfuggio che l'età avanza, mentre praticamente il non vedente la può prendere al terzo rimbalzo. Se la prende al secondo non succede niente, però dopo il terzo rimbalzo il gioco non è più valido per lui.
2: Okay.
1: Beach volley, ecco, mi è arrivata una cosa del beach volley. Comunque, gli sport.

0: c'è anche il calcio, in quel caso i non vedenti devono essere 5 nella squadra, i portieri devono essere vedenti e fare rumore per, anche sui pali ci devono essere le persone che fanno sentire che c'è il palo, insomma, nel senso dove così il non vedente cerca di andare avanti, scartare. L'unica cosa è che il non vedente deve avere un elmetto, una, tipo un casco, perché se sbattono tra loro due non vedenti sono veramente botte da orbi in questo caso. Bene ragazzi, è stata una bella chiacchierata, noi contiamo fino a 3 e dopo diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1
1: viva dialogo nel buio.

0: Disabili International Radio presenta
1: martedì 13, buongiorno. Mamma mia ragazzi,
0: il gallo di Simone.
1: Superstiziosi, unitevi.

Partiamo dal presupposto che non sono superstizioso, sono un po' pericoloso, però superstizioso no. Amici radioascoltatori, parleremo appunto della superstizione, scopriremo che non esiste, andremo a scoprire che è giornata mondiale oggi, parleremo dell'amore, l'amore per il partner, l'amore per gli esseri umani, l'amore per gli animali. Come amate il vostro animale domestico? Avete un animale domestico? Come amate l'animale domestico? Lo vestite, lo spogliate, lo coccolate, lo portate a spasso anche il gatto con il guinzaglio? Umanizzate il vostro essere umano e il vostro animale, oppure no? Cioè, fatemelo sapere. Buongiorno di cuore a tutti, dai, tranquilli, non porta male. Oggi è martedì 13 ottobre, portate chi vi pare, rimanete con noi.

Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Quanti di voi sono rimasti a letto perché hanno paura? Perché martedì 13 porta bene, porta male. Martedì 13 è una giornata internazionale ufficiale delle Nazioni Unite, amici miei, e si celebra la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disturbi a livello comportamentale, indica nel calendario dell'ONU. Quando si parla bene, porta bene o porta male, però parliamo di questo martedì 13, buongiorno da Monteleone d'Orvieto, non significa affatto che porti male, però. Cioè, la superstizione del 13 è una credenza popolare, non fatto, anzi il 13 ottobre pensate che cade di martedì e quindi si sta... Se stai pensando che non ti vuoi alzare dal letto, tranquillo, perché la superstizione non esiste. E c'è anche un dettaglio curioso, perché la ricorrenza del 13 ottobre parla proprio di prevenzione, appunto, della preparazione, della capacità di affrontare i rischi, quindi simboleggia più che mai una giornata che appunto invita alla prudenza, alla protezione e alla vita stessa, che va a caratterizzare. Quindi non siete superstiziosi né 13 né 17, ma chi se ne. Buongiorno a tutti, tempo zero, every day, due moschettieri. Martedì 13 oggi è San Comagno, tanti auguri a te che porti questo nome. Oggi nel 1844 l'istituto, il meridiano di Greenwich, oggi si iniziano a prendere delle coordinate, viene individuato quindi il meridiano fondamentale per sincronizzare gli orologi di tutto il mondo in base ovviamente al tempo universale. Con questa opera inizia la costruzione della Casa Bianca oggi nel 1792. Oggi nel 1925 Margaret Thatcher nasce, Marco Travaglio nel 1964, Dario Ballantini nel 1964, per quanto concerne mi viene in mente Striscia la Notizia, ecco, tanto per dire, speriamo che torni almeno per arrivare ai 40 anni. Antonio Di Natale nasce nel 1977, Elisa Bianchini 1987, l'Italia del volley oggi del 2002. Parliamo anche di letteratura, prima di andare a parlare non solo di superstizione ma di scuola, anche di NASA. Il Quaderno di Maria, un romanzo della famosa scrittrice cilena Isabel Allende, appunto istituito il Quaderno di Maria. La protagonista vive una storia non soltanto di vita, d'amore, ma anche di passione. Giuseppe, buongiorno anche a te, partiamo col primo pezzo musicale di oggi.

0: domestici, cani, gatti, considerarli come parte della famiglia è assolutamente giusto e fondato, a patto che, secondo l'articolo, questo legame si fondi sul rispetto reciproco, della comprensione e della vera natura dell'animale. Fateci sapere quindi che rapporto avete voi con il vostro animale domestico, cane, gatto, anche il criceto. Molti stanno già scrivendo il maialino nano. Sapete che c'era una mia amica che aveva il maialino nano? Ma in realtà, appunto, secondo l'articolo, il supporto emotivo è fondamentale, assolutamente sì, perché la relazione, come un post, offre un rifugio sicuro dei ritmi frenetici, delle pressioni quotidiane e anche a livello sociale. La presenza quindi dei cani, dei gatti, le fusa appunto del gattino a livello personale rilasciano appunto le endorfine e la ossitocina, riducendo l'ansia e migliorando l'umore dell'essere umano. Di base, gli animali hanno un'accettazione profonda e rispetto per il proprio padrone. Questo soddisfa un profondo bisogno psicologico di sentirsi accettati per ciò che si è, rafforzando quindi l'autostima e il nostro senso di sicurezza. Secondo l'articolo, accudire un essere vivente sviluppa l'empatia, la compassione, la capacità di sintonizzarsi sui bisogni dell'altro e quindi bilanciare il rilascio emotivo e quindi rilasciare le nostre emozioni. Però a volte il rapporto che fa rischia di diventare problematico e il benessere psicologico quindi vacilla quando si scivola nella cosiddetta umanizzazione distorta dell'animale. Il problema non è l'intesa dell'affetto, ma il modo in cui, secondo l'articolo, lo si esprime. Trattare ad esempio un cane o un gatto esattamente come se fosse un essere umano significa spesso ignorare le sue specifiche etologie. Un cane ha bisogno di esplorare, annusare e correre all'aperto. Un gatto ha necessità di arrampicarsi, cacciare per gioco e avere spazi verticali. Quanti di voi, magari ascoltatori dell'emittente, o avete magari delle conoscenze di persone che vestono i propri animali, custodirli, costringerli a contesti sociali inadeguati, inadatti e non rispettano i loro tempi di riposo, generando quindi stress e frustrazione nell'animale stesso. Uno degli errori più comuni, secondo l'articolo, è attribuire intenzioni umane a relazioni e a reazioni istintive dell'animale. Un cane che distrugge un oggetto in assenza del proprio padrone non sta facendo un dispetto o non è una vendetta, così come un gatto che sporca fuori dalla lettiera non sta facendo un capriccio. Spesso si tratta di segnali di disagio, paura, stress o, nei casi peggiori, di problemi di salute che richiedono appunto una visita veterinaria.
1: Coccinella, sei volata fino a qui.

Il rischio quindi di sostituire a livello affettivo l'essere umano veramente dilaga. Sebbene scegliere un animale al posto della genitorialità, diciamo, ecco, sia una tendenza sociale ormai consolidata, ecco, il nostro vivere però è diverso. Non dovrebbe diventare quindi uno strumento per isolarsi dal mondo o evitare del tutto le relazioni, quelle interumane e complesse. Amare profondamente il proprio animale e considerarlo parte integrante della famiglia fa bene alla salute, quindi anche a livello mentale, e arricchisce la vita quotidiana. La chiave di un amore sano sta nell'equilibrio: dare tutto l'affetto possibile, ricordarsi però di amarli per quelli che sono, rispondendo quindi e rispettando la loro vera natura e i loro veri bisogni. Quindi noi ce la facciamo a rispettare gli animali, amici radioascoltatori? Andiamo a leggere alcuni messaggi che stanno comparendo nella pagina ufficiale della nostra emittente. C'è Luna che scrive: sì, lo ammetto senza problemi, la mia cagnolina Luna per me è una cosa veramente importante, è come una figlia che non ho avuto, parlo, le racconto le mie giornate, festeggio il suo compleanno e quando sto male sembra quasi che appunto lei lo capisca. So perfettamente che un cane, ma nella mia vita occupa un posto che appunto va ben oltre quello semplice di un cane. Amarlo non significa umanizzarlo. Ciao, sono Edoardo, io adoro il mio cane ma non lo tratto come una persona, e ad esempio i nostri gesti, lui vive comunque nella sua vita e non dorme a letto con me, anche perché non lo trovo assolutamente igienico. Al mio gatto ormai è il mio coinquilino, il mio confidente, il mio partner, diciamo anche il padrone di casa, ecco, gli parlo, dice Franco, come se potesse rispondermi. Poi c'è Emanuela che scrive: secondo me oggi esageriamo un po' in tutto, va da sé, ad esempio cani, gatti portati nel passeggio, il gatto portato a passeggio con il guinzaglio, trattati come bambini e nutrirli come se avessero appunto le nostre stesse esigenze. Vuole bene un animale, significa altro. Mi trovate perfettamente d'accordo. Il mio cane dorme sul mio letto, viaggia con noi e quando siamo al tavola è praticamente uno di famiglia, però non dimentichiamo mai che è un cane, non credo che le due cose siano incompatibili. Ciao Emanuela. Dipende, perché c'è ad esempio Patrizia che scrive: io lo faccio comunque mangiare con noi a tavola, la ciotola la metto sul tavolo. Questo è un po' quello che emerge tra i vari ascoltatori. Quando ho attraversato un periodo brutto, il mio cane mi è stato vicino ogni giorno. Non so se comprendete davvero quello che stessi vivendo, ma sentivo la sua presenza. Per questo faccio fatica a chiamarlo semplicemente animale domestico. Ecco, forse siamo noi ad avere bisogno di loro? Ciao Patrizia, è probabile, perché lei dice, la nostra ascoltatrice, il problema non è mai amare un cane, un animale, ma dimenticare chi sono davvero. Possiamo quindi coccolarli, portarli in vacanza con noi, considerarli parte della famiglia, ma dobbiamo rispettare il loro bisogno e la loro natura. In fondo il vero amore forse è proprio questo, non volerli trasformare in esseri umani che non sono.

0: Siete innamorati? Avete un partner? Avete attraversato l'inferno e insieme a lui o a lei siete uscite indenni o semplicemente non ce l'avete fatta? Il vostro rapporto, se mai fosse possibile, è uno di quei rapporti che considerate perfetti e che comunque non vi dà grattacapi. Non c'è amore se non è litigarello, diceva qualcuno. E come dice però l'articolo, avere costantemente bisogno di confermi in amore è un'esperienza molto comune, ma anche spesso che nasconde un profondo bisogno interiore, ecco, un bisogno interiore spesso nascosto, profondo disagio interno, dell'ansia, delle relazioni difficili da gestire. Allora, dal punto di vista psicologico non si tratta semplicemente di un capriccio o di un eccesso di romanticità, quando piuttosto del campanello d'allarme di dinamiche, ecco, dinamiche più profonde e complesse. Spesso infatti chi carica continue rassicurazioni fatica a percepirsi come un meritevole dell'amore, di un amore in modo incondizionato. Si vive con la sgradevole sensazione di non essere abbastanza, di dover comunque continuare a dimostrare il proprio valore per evitare appunto di essere scelti o, peggio ancora, tollerati. La conferma quindi del partner diventa così una stampella vera e propria, una cruccia, ecco, esterna, per calmare un vuoto esistenziale e però diventa anche interiore. Dietro alla richiesta di esistenziale, appunto, di frasi dolci, provare amore, segnali terapeutici diventano anche tangibili. Di presenze c'è quasi sempre però il terrore viscerale, secondo l'articolo, di essere lasciati e dimenticati. Ogni piccola distanza emotiva, un messaggio piuttosto che una telefonata che arriva in ritardo e un tono di voce diverso del solito vengono interpretati non come normali o comunque un campanello d'allarme. È come se l'oscillazione della giornata come la conosciamo noi diventi una minaccia imminente di stabilità del legame. Questo è quello che può accadere appunto nei rapporti o magari nelle attenzioni che sembrano venire a mancare nei confronti di chi li riceve. Da dove proviene allora tutto questo? Secondo l'articolo, il modo in cui amiamo e ci relazioniamo è fortemente influenzato dalle nostre esperienze passate, sia nelle relazioni sentimentali precedenti che nella storia affettiva infantile. Le relazioni quindi segnate da tradimenti, inaffidabilità a livello emotivo, ma anche il rifiuto piuttosto che un'iniziale mancanza di validazione da parte della figura del riferimento, possono lasciare quindi, secondo l'articolo, un terreno fertile per delle paure molto spesso infondate. La persona impara che la sicurezza affettiva è precaria e che l'amore può svanire da un momento all'altro, sviluppando un monitoraggio continuo del partner per prevenire il dolore. La ricerca spasmodica di conferme crea spesso una trappola relazionale. Nel breve termine, secondo l'articolo, riceve rassicurazioni del partner, placa l'ansia e offre appunto un sollievo emotivo immediato. Tuttavia, nel lungo termine, rinforza il problema, cioè il cervello si abitua a dipendere da quella forma esistenziale per trovare pace senza imparare però a tollerare l'incertezza o al suo autoregolamento emotivo. Quindi di conseguenza il bisogno di conferme aumenta sempre di più, rischiando a quel punto alla lunga di stancare chi? Il partner, e sovraccaricare di grosse responsabilità che magari in quel momento non riesce, essendo un essere umano, a godere o a quindi a regalare emotività costante. Quindi come iniziare a trasformare questo schema? Tra poco ne parliamo. Amor che nullo amato, amar perdona.
1: Gallo di Simone.
0: Perdona le mie insicurezze, sì, il gallo di Simone,
1: il ritmo prende forma con Simone Papini.
0: Grazie amici radioascoltatori per i vostri messaggi anche in questo martedì 13 che non porta né bene né male, portiamo noi, portiamo la nostra voglia di vivere, continuando ad ascoltare il morning show più ascoltato d'Italia, il morning show di Giuseppe Cesena. Ecco, e i suoi friends, Giuseppe Cesena e via. Eccoci. Un sacco di musica, un sacco di intrattenimento con i nostri grandi collaboratori. Amici, ci sentiamo giovedì, dopodomani. Ciao!
2: Sono Pacolo Quace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: grafiche della settimana.
1: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 10 ottobre 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Potrete ascoltare la puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre su Disabili International Radio potete ascoltare la puntata il martedì dalle 5 in poi del mattino. Saluto tutti coloro che mi ascoltano, Antonello in regia, e tutti quelli che esprimono ogni volta le loro preferenze e, perché no, anche il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio. È semplice, lo fanno attraverso il numero magico al 333-9648-645. Per interagire con me, appunto, potete farlo in questo modo, ricordandovi che per ascoltare Danto Radio lo potete fare nei seguenti modi: scaricate l'applicazione attraverso il vostro smartphone Android iOS oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche i nostri social Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna, il nostro sito dantoradio.it. E allora iniziamo subito a raccontarvi le preferenze di promo, precisamente quelle del 3 ottobre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Lorenzo Salvetti, Oggetti Smarriti, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto Rob Delia, Un Mondo Nuovo. Al terzo posto Judy Menicardi, Parco Immagine. Al quarto posto Kersh, Sul Filo. Al quinto posto Giacomo Lariccia, Come dal Marmo. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto In Parità mette Giacomo Lariccia, Come dal Marmo, che lo propone anche come disco promo. Lorenzo Salvetti, Aria. Sinna Motel, Pirana. Al secondo posto invece Rob Delia, Un Mondo Nuovo. Judy Minicardi, Il Parco Immagine. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di riproporre l'artista Michele Montani. Isole che ascolterete la settimana che arriverà alle ore 8, 14 e 20. Buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio.

Iniziamo il nostro viaggio musicale. Emozioniamoci con le novità discografiche della settimana. Siete pronti? E allora lasciatevi andare, emozionatevi. E ogni brano esprime una propria tematica, una propria emozione, una propria profondità. Lasciamoci accarezzare dalla propria bellezza, che regala tutto questo. Ogni settimana le novità discografiche sono una più bella delle altre. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Il primo artista di quest'oggi è Germano Parisi. Il brano si intitola Noi. È un brano che mette al centro il valore del noi in un'epoca dominata dall'individualismo. La canzone racconta la forza dei legami autentici e l'importanza della condivisione. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è l'amore, amicizia e unione, appartenenza.

0: Paolo Sabbadini, Play. Una canzone energica che invita ad affrontare la vita con coraggio, premendo simbolicamente il tasto Play per ripartire, vivere nuove esperienze. Qui le tematiche che vengono affrontate è rinascita, cambiamento, entusiasmo, libertà.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Rossella, straordinario. È un brano che celebra la capacità di trovare la bellezza nelle piccole cose della quotidianità. È un invito a guardare oltre la routine per scoprire ciò che rende unica ogni giornata. Facciamo in modo che ogni giornata possa esprimere la propria unicità, la propria bellezza, la propria essenza e che possa rimanere impressa nella nostra persona. Le tematiche che vengono affrontate in questo brano è gratitudine, speranza, positività, crescita personale.

Gabri 233 è un titolo enigmatico che richiama un ricordo, che richiama un luogo, un ricordo, un momento preciso. La canzone esplora il valore simbolico dei numeri, dei ricordi che restano impressi nella memoria. Qui le tematiche che vengono affrontate in memoria, nostalgia, identità e emozione.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana. Quest'oggi sabato 10 ottobre 2026. Potete ascoltare questa puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre il martedì su Giuseppe Cesena, Disabili International Radio, dalle 5 in poi del mattino. Naturalmente li saluto entrambi, sia Cesare Intravaglia e tutto lo staff di Indie Life Radio e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e lo stesso vale per Giuseppe Cesena e tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Per interagire con me potete farlo nei seguenti modi: al 333-9648-645 potete esprimere le vostre preferenze, perché no, anche il disco promo, che poi a volte lo sceglie anche Danto Radio, ma avete anche voi la facoltà di farlo, quindi scrivetemi e potrete ascoltare su Danto Radio il disco promo che andrà poi in rotazione qui. Proseguiamo il nostro viaggio musicale, continuiamo a emozionarci, perché la musica fa questo, ci trasmette emozioni e bellezza, e proseguiamo e parliamo di Dresda. Il brano si intitola Il mio amico, è una dedica all'amicizia sincera, quella che resiste al tempo, alle difficoltà. È un brano che parla di presenza, sostegno e fiducia reciproca. Qui le tematiche che vengono affrontate è amicizia, lealtà, vicinanza e affetto.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ora vi parliamo di Chiara Passò, I Believe in Love. È una dichiarazione di fiducia nell'amore come forza capace di superare paure, incertezze. È una canzone dal messaggio positivo, universale. Qui le tematiche che vengono affrontate è l'amore, speranza e fiducia, sentimenti.

Parliamo di Neoelettrico, il cielo. Attraverso l'immagine del cielo, il brano racconta sogni, desideri, la ricerca e i nuovi orizzonti. Una riflessione sul bisogno umano di guardare oltre i propri limiti. Qui le tematiche che vengono affrontate: la libertà, l'aspirazione e la spiritualità futuro.

0: Ora vi parliamo di Amenola, Semo a mare. È un brano dalle sonorità mediterranee che richiama il legame profondo con il mare, le radici, le tradizioni popolari. Qui le tematiche che vengono affrontate è il territorio, identità e culturale, tradizionale, appartenenza.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Ora vi parliamo di Tidal Wave Cloroformio. È una composizione intensa che utilizza il cloroformio come metafora di tutto ciò che anestetizza emozioni, coscienza, allontanandosi dalla realtà. Qui le tematiche che vengono affrontate è il disagio interiore, consapevolezza, fragilità e liberazione.

0: Ora vi parliamo di Vinzo Loud Sealans, il silenzio più rumoroso. Il brano racconta quei silenzi capaci di comunicare più delle parole. Un viaggio nelle emozioni non dette, nei sentimenti trattenuti. Qui le tematiche che vengono affrontate in trasposizione, comunicazione, malinconia e sentimenti.
1: Sono Paco Loquace da Napoli e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

Miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi il promo purtroppo sta quasi per giungere al termine. Speriamo come sempre il nostro augurio di avervi emozionato. Abbiamo condiviso tante bellissime canzoni, una più bella dell'altra, tematiche differenti, e speriamo che veramente vi siete rallegrati, perché noi cerchiamo anche di portarvi tanta allegria a parte le emozioni. Vi ricordo che potete ascoltare la puntata su Indie Life Radio alle ore 20 quest'oggi, mentre su Disabili International Radio il martedì dalle 5 in poi del mattino. Saluto sia Cesare Intravaglia e tutti i suoi componenti di Indie Life Radio, i suoi ascoltatori e ascoltatrici, e lo stesso vale anche per Giuseppe Cesena e tutte le radio che si connettono e ascoltatori e ascoltatrici. Saluto Antonello in regia e tutti voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici di Tanto Radio. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potete fare attraverso il vostro numero, attraverso il mio numero 333 9648 645, e lì avete la possibilità appunto di esprimervi, esprimere le preferenze e il disco promo che andrà poi in rotazione su Tanto Radio, anche se noi lo scegliamo, a volte lo scegliamo anche noi. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Viaggiando con Saverio Lombardi alle ore 21, invece potrete ascoltare Saturday Dance, invece alle ore 19 Antonello, quindi vedremo cosa ci proporrà quest'oggi. Questo lo dovrete solo scoprire rimanendo all'ascolto. Ma prima di salutarvi, prima di dirvi ciao ciao, vi parliamo di Marco Mengoni, Giornate Perse. Ma non sono mai perse, miei cari amici ascoltatori, specialmente con voi è sempre una gioia stare con voi. È una riflessione sul tempo che scorre, sulle occasioni mancate, sulla necessità di imparare a dare valore a ogni momento della propria vita. Esatto, le tematiche che vengono affrontate qui è il tempo, crescita personale e ricordi, consapevolezza. Allora io vi dico ciao ciao con Marco Mengoni, Giornate Perse. Non perdiamole queste giornate, viviamole!

troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: settimana.
1: Grazie a Daniela, ma veramente più che grazie, abbiamo mandato in onda la trasmissione sua di sabato pomeriggio e adesso invece siamo noi qui con gli ultimi scampoli di questa trasmissione dedicata un po' agli anni 60-70, qualche volta anche 80, no? Diciamo, vabbè, comunque degli anni delle canzoni italiane che piacevano e che ricordiamo tutti, prima 60, poi 70, poi 80, insomma. Comunque partiamo proprio con Gigliola Cinquetti e Dio come ti amo qui a Disabili International Radio.

Dio come ti amo, diceva Gigliola Cinquetti. Ma ai tempi di oggi mi pare che si amino anche molto gli animali, tanto da trattarli quasi meglio delle persone. Anzi, io vorrei essere adottato al posto di qualche cane. Sì, se qualcuno vuole adottarmi, puoi chiamarmi, adottarmi al posto di un cane. Sì, perché hanno gli impermeabili, hanno di tutto, hanno le ciotole particolari, hanno insomma. Ma che stavo dicendo? Perché? Ah, perché volevo. Ah, perché dovevamo ascoltare un brano di Gino Paoli, La gatta. Ecco, sì, perché per questo mi è venuta in mente la storia degli animali. Comunque, se volete adottare come un gatto, come un cane, come un leone, sì, ah, sono il segno del leone, potete tranquillamente farlo, tanto io sono qua. E allora, Gino Paoli, La gatta.

La gatta era questo. Qual è il vostro animale preferito? La gatta, il topo? No, il topo no, magari il criceto, il pappagallo? Ebbene, però ogni tanto gli animali bisogna anche accudirli bene. Sì, se non si accudiscono, altrimenti che succede? Anche loro hanno il pelo, quindi sia il cane sia il gatto bisogna fare ogni tanto uno shampoo, come lo facciamo anche noi ogni tanto, non dico uno shampoo tutti i giorni, ma ogni due giorni uno shampoo ce lo facciamo? Sì, è bello sentire lo sciacquo quando è sciacquo, e lo shampoo ce lo propone Giorgio Gaber.

c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo.

0: la schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: Fon.
1: E sicuramente chi era sveglio intorno questa mattina, intorno alle 5:07, avrà sentito la sigletta che dice Il Gallo di Simone. E proprio noi l'abbiamo tratta proprio da questa canzone che ascolteremo adesso, che è Il Ballo di Simone di Giuliano e i Notturni. Quindi se voi vorrete sentire anche il chicchirichì, svegliatevi dopodomani, giovedì, e alle 5-6-7 minuti ascolterete il chicchirichì, Il Gallo di Simone. Sì, invece noi qua ascolteremo adesso Il Ballo di Simone, quello di Giuliano e i Notturni.

Era il ballo di Simone, anni 60. Adesso facciamo una sbirciatina agli anni 80. Questa volta ascoltiamo il gruppo italiano con un brano che si intitola Tropicana, quindi perché ci ricorda che insomma le estate ormai sono diventate tropicali, che ormai non si, il settembre è stato il settembre più caldo, insomma stiamo andando sempre peggio, e però le guerre ci sono ancora, c'è sempre tutto. E allora, gruppo italiano, Tropicana, yeah!

Tropicana, yeah. E allora, dunque, Guidone, il suo complesso. Avete mai sentito? Guidone, il suo complesso? Probabilmente no. E allora è il caso di ascoltarlo, perché è un brano anni 60. Questa volta si intitola La Casa del Sole. Quindi Guidone, il suo complesso, La Casa del Sole.

Siamo in forte ritardo, sì, allora ascoltiamoci velocemente i Giganti con Il Lavoro, visto che tutti andrete a lavorare, me compreso. Grazie per oggi, naturalmente dopo arriveranno i saluti, Il Lavoro, i Giganti. La-

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

lunedì al venerdì dalle ore 4.30 alle 7 non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Assolombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

sui tuoi occhi qui di fronte.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Assolombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi

territorio i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro

0: Viva! Giovanotto! Venga! Non abbia paura! Lei si vede istruito, eh? Stia attento! Il terreno! Mi capisce? Guardi! Guardi quello lì! E radici!
1: Socialista!
0: Viva! E mia madre, la mamma, una santa, Azione Cattolica, destra della DC nel dopoguerra.
1: Ha votato PC.
0: E allora uno dice, com'è cambiata la mamma, eh? Che dialettica. No, la mamma è rimasta uguale, tale quale. Sono i partiti che... Slittano, viva! E se i partiti slittano, uno da vecchio non vota più come prima. E quindi si trova a essere più rivoluzionario, nominalmente. Vede, io ho un figlio, extraparlamentare. Non beve, eh? Gente seria che non scazza. Ecco. Se rimanesse lì, DP, quella roba lì, tra 3 o 4 anni, partito di centro, capito lo scivolo? Viva! Bisognerebbe saltare sempre, come fa la lepre. E chi ce la fa? Perché vede, uno si mette qui in una fatta, sarebbe la buca della lepre. Ecco, io sono qui, a sinistra. Quell'altro è lì, un'altra buca. Più a destra, giusto, è il suo posto, ci si trova bene. Dopo i partiti, tutti nella stessa buca, un troiaio, viva! Esci dalla buca, se ti riesce, vai a sinistra, più a sinistra che puoi, tutto il paese si sposta a sinistra, governo di sinistra. Vabbè, allora, dove a sinistra? Andreotti. Moro. Rumor. Fanfani qui. Donat Catten. Troppo, eh? Colombo qui. Ecco, va bene così. Blum, crolla. Bisogna ricominciare. Vabbè, allora, dunque. Andreotti, lo sposto e lo metto qui. Moro, qui. No, qui c'era già prima. Meglio qui. Gui. Gui lo butto via. Ecco, allora, Moro. Mi avanza un Fanfani, Dio. Allora... Sposto piccoli. Ecco, non c'è male. Con un po' di pazienza è calcolato che con gli stessi omini spostati giusti si possono fare 3.742 combinazioni. Viva!

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Assolombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

spingere di più, insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti, gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, eccetera, eccetera, eccetera. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Bello questo ponte bianco, ma non è il ponte che abbiamo, eh? Un ponte bianco, Non ho mai visto una nave rossa. Un po' volgare, effettivamente. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare, dai, dai, dai, la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro... Non mi sento poco bene però, Ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distraggo, che mi passa il mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, sì, a Maria. Ecco, sì, la vedo. La mia mano scivola sui capelli, sì, va giù. Sulle spalle, sì, va giù. Sui seni, sì, va giù. Ancora più giù. Mi torna tutto su, tutto su. Il mare, com'è strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente. Ha un dolore, sì, ha un dolore enorme. Al nonno, al povero nonno. Sì, il nonno ha sempre funzionato. Dunque, concentrati un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36. Come Gozzano. Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Sì, l'Elvira. La ricordi? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato. Pezzi. Spappolato, putrefatto, sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo.

una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, allora mi puntello, cerco di vomitare l'assalto ma non ci arrivo. Quelli di sopra la mia si sporgono più che possono vomitare. Una vera cascata, la violenza, uno scoscio di conati, un rovescio di filamenti, la nave tutta piena di vomito.

0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega da.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 i punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola

0: Domenica il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
1: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
2: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
1: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
2: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
1: La Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: insomma, i serivai stamattina.
1: A già arrivai,
2: sì. No. Insieme ai sei serivai.
1: Fuori, insieme a così presto da buttare su da letto, vai, ciao.
2: I se appena arrivai, e già non vedo l'ora chi vada via, va.
0: Ti credo.
2: Che
0: po',
2: mi venga mica fatto niente, sa.
1: Ma ti credo.
2: Ciao, ma se conti la gente per casa, non ti può mai stare tranquilla, no? Se è vero, no?
1: Ascolta, beh, ti sei andata a tua roba da mangiare adesso.
2: Per forza, da stamattina, se che sono in giro, mi ha dato cacore, perché senti, non avevo niente a casa. Perché se te la roba ti capita sempre all'improvviso, è vero.
1: Come con dentista, no? Questi capi esiseranno.
2: Ma dei denti, sempre.
1: Così. Ascolta, che posso, seria, no? Parenti da parte tua o da parte di tuo marito, no?
0: No, seria parenti da parte mia.
1: Ah, tu hai?
2: Ma te parlo, ma è
1: Utana. Da parte tua,
2: per dirti che è il cugino di mio nonno.
1: Io, che c'è qua la vicina.
2: C'era in parentà col nevodo di suo cugnà. Deo.
1: Di st'altro?
2: Di
1: Luigino, seria.
2: Esatto.
1: Ma
2: ti ha capito?
1: Ascoltami. Esci di sola.
2: No, no, io ma che altro chi fosse sola, ancora parietti, ancora metto sulla mano.
1: Ah,
2: vada di stregare, senti.
1: No,
2: ti comandai chi se vada a fare un giro, li portai Sergio in giro, sa.
1: Ascoltami.
2: Che poti sa il piccolo, non c'era neanche mai sta a Venezia, no?
1: Ma chissà che con sua tenga da.
2: No, mo se deve entrare.
1: Ascolta, vecchia, ti garaggiunza, perché ho sempre sotto, ti sei mai che ti stai in piantina tranquilla,
2: mai tranquilla, orco partino. So, guarda, da virus.
1: Insomma,
2: so
1: sei da Sergio o sei da?
2: Sei da Sergio, che goito, Sergio, te raccomando, fa che fa un bel giro, fa che vede il Venezia. Chissà che abbia pazienza, perché ti sa mio marito come che sei, no? E io, è il centro del mondo, se io. Chissà che abbia un fiadettato.
1: Vecchia, veneziana, se io, con sente gente della campagna, pensa subito ai primitivi.
2: Ah, speriamo bene.
3: E questa si a piazza, ti capisci?
4: Questa si a piazza, Sergio, famosa piazza San Marconi. Aveva le piene di acqua dappertutto qui,
3: amico.
4: Pepino!
3: Poi zio.
4: O tu vuoi che qui di colombi venire qua a buttare zio, dico.
3: O po, ma.
4: Che salva.
3: A tu vuoi catare la stoppa che trai i colombi, dico.
4: Quanto ma urlo, si torni, tu santo, dico. Tanti volte catarti a tu santo che ti marita, dico.
3: O po, allora che volevo dire i colombi, no. Come te ricordi che una volta allora che cagavo l'uomo sorciliera e lo portavo sul leo amaro. Oh, saltando, fatto caoleva, non da sbattere la testa sul leone di marmo io!
4: Sergio, è gana a testa, così dura mangia calmarsi il tuo figlio, sento!
3: Che si farà?
4: A ganare una patata e tito santo! Cosa ti dici, Sergio?
3: Ah, sai che fai, sei giovane che gioca, ti piace a piazza, Peppino?
4: Ah, mi piace a sé a piazza, mi piace a sé.
3: Ti piace, Andi?
4: Sento cose,
3: aspetta che vado a mandare, mia, tu sei una roba.
4: Oh, via.
3: Sento, Sergio, dico, chi sa, di che ti conosce a casa, io. Ed è roba nostra, di casata, io, e è venuto il Marsina, sembra compare il Marso, di.
4: Non mi dà la piazza.
3: Arriva venuto il marsico palmaso, no? Il maiale!
4: Maiale!
3: Se io catarto di acqua, astro di.
2: Ma sento come sei, Gio?
3: Ma non è mica la discoteca qua, che mi vuoi andare in discoteca?
4: Sì, non ho detto che non vuoi che te vai in discoteca, del diavolo,
3: Gio! Mi vuoi andare in discoteca, le piene tu di tuo.
4: Ho detto che lui, quando che tornevo, che ti ha da semenare, Gio!
2: Allora, cosa è successo?
0: Che...
2: Allora, guarda Carlo
0: e
2: Giorgio.
0: Ah, ho visto
2: che a me? Ti ho
0: visto? Sono alla frutta.
2: Il fruttario? Sono alla frutta. Ti vorrei il fruttario.
0: Certo non si capisce che frutti
2: che frutta sei, Giga?
0: Comunque, prima barca.
2: Oh,
0: chi si arriva?
2: È Laurito, Marisa Laurito.
0: Ha fatto...
2: È a mossa.
0: Sì,
2: mi ho spostato e non andare a finire io. Dai, Laurito, vai giù, dai. Insomma, subito dopo.
0: Chi
2: Whitney
0: va?
2: Houston. Whitney Houston.
0: Ti capisci, non capita, perché non capita.
2: Ma se capita. Una monta in gonda, subito comincia a farmi. Esatto, la musica.
0: E se russavo in talo.
2: Insomma, entro su un rio, fondo, che già inizia.
0: Tira fuori il prosecchino.
2: E la pensa,
0: non capita, ma se capita. Ma non
2: sul più bello, se potremmo fare il brindisi.
0: Bodyguard,
2: che costi, proprio io. E porta via.
0: E la vita è strana, ti disidevo di non capita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Assolombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRI.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Assolombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: right again.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIR.
3: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Cemento armato! La grande

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Io vengo, io vengo.